e che intieni la sgrios di sembanta franzo, che dicen che caucettano platta le speranze, e in quel petit moment e che maulieva e lo più tu de maulerreo che sembatornare.